net, se sta lì, io non lo so. Cuccio che corda in satene, con me pulo blacca mare sotto il pop pop pop pop. Oh yeah, con me pulo blacca bici tan ciurpe la ya ya ya ya.